kesi tanda kirali ya tirin kirangi shere ne zumdan ge yube se shibyi na geje di tangdo nyudu zamba tuning mebe nawa ji yong sindo kapsi simlele che samlishdan biyi na geje di nali ya meze kurim chegi nielu mangu chi tsuyori samgi tadi gumzen kare shibyi na tingsan ana zumi mangu chigele dinja sindo kapsirwal da tanda choyo gomzwe di gyobu ji ta choyo nunshu di nile chenbushdu chezang yenyun gimi mangu chigi shere ne zumdan di nile tong gombus chasha che sindo kapsirwal da inele